Ottobare scarpe, ottobare casette, la veste se leva e la veste se mette, i femmine sono fatte per mangiare e l'uomo sono fatto